0: Attenzione, non lo scrivi più.
1: Più neanche.
0: That's the Schultz versus Kyle Miller, Daniel, 1980, 05, 27.

0: Se non è che fare se cosa.
1: Copy yourself. Can you swing by the office, please?
2: Sounds good.
1: Thanks, Don Clear.